me salvare, mamma mia si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà.

la gira, ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, ella salto tonera. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, e alla salto tonera. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonera. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella, con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo sta.